112 dove si volgere, 113 dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche carbuglio si troverà. 112 dove si volgere, 113 dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche

siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come non vide, siam a si a caso, abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso, guardate, bel piede, osservate,

0: va a ser repito, tutto va a far, si va a ser repito, tutto va a far.
1: A te dal ridere,
0: fa ridere,
1: la mano di vitre,
0: e sullo ridere, passo e piano, con la panna,
1: anche dal ridere,
0: ridere,
1: la mano di vitre,
0: e sullo ridere,

0: con di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi mandi a roccio.